Quindi la gente non ha parlato di quello che è il mio lavoro, di quello che è il mio lavoro, di quello che è il mio lavoro.